Wanka kondanga nyeri di kwa di karing. Nyara pala nong el chen ala pilung eri di. Kaya wanti kada ya nong el nyeng ora jara ala chupeng. Chena na nong ora kondanga.